8. Riparto col punto della strada, sono il riassunto. Bevecco insieme a un amichetto, senza criterio, occhio che scuffio. Ti voglio un poco più adulto.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più

0: poi ritorno qui. È così, è così.
1: Tu sei quello che proteggo dentro me.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
2: It

0: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: È gravità, un frutto casca a tre piedi, il cielo si mischia all'oceano, c'è chi ha affondato indifeso. La verità è che non si sa proprio nulla dell'universo, dell'unica che mi piace davvero. È divertente.

ti chiedo scusa. Quando ho paura blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica.

0: ma noi non siamo come gli altri.
1: Ti chiedo scusa, lì nei tuoi occhi ci sono tutti i miei scarabocchi.
2: Sono le 2:31.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
6: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
5: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
7: Telefonate a Radio La Voce.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che

insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.

0: Sono le 3:31 minuti.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce.
6: Radio La Voce.
7: Radio La Voce.

0: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, Hit Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

sotto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse è no.

Non voglio essere una ribelle, non voglio convincere tutti quanti che sono cresciuta più negli ultimi mesi che gli ultimi anni. Non voglio guardare per forza al cielo per poi sentirmi una sua parte. Non voglio le stelle né chi per essere stella si mette da parte. E la mia storia la so solo io, insieme a chi mi è amata davvero e chi insieme a me ha preparato una valigia e mi ha guardata dicendo tu corri, non sentirti sola, che sempre con te ci sarò

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Ascolta le hit. Segui il suono di Radio La Voce.

0: La Voce.
1: Radio.
2: Yes, ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce.
4: Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
5: It's

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Something flavor. Aventura.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Mamma mia, mamma mia.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

a fare mattina. In un treno per Grosseto, forse ti ritrovo in un sorriso a caso, un dito sul libro o in un posto vuoto.

conosci tutti quelli

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole. Ora si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: that's not... See, but...
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 11 maggio, che apriamo con Muravera, dove, dopo una segnalazione raccolta durante il servizio, qualche chiacchiereccio per le vie del centro e soprattutto la profonda conoscenza del tessuto sociale locale, i carabinieri dell'aliquota operativa della Compagnia di San Vito sono partiti per stringere il cerchio attorno ad un 36enne già noto alle forze di polizia, arrestato nella serata di sabato scorso per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. I militari, che da qualche giorno monitoravano con discrezione le abitudini e gli spostamenti dell'uomo per dare un riscontro concreto ai sospetti emersi sul territorio, hanno colto il momento giusto per intervenire. Il forte nervosismo mostrato dal 36enne fin dalle prime battute della perquisizione ha confermato le intuizioni degli investigatori. Infatti l'attività ha dato esito positivo. Nella disponibilità dell'uomo sono stati rinvenuti un involucro in cellophane termosaldato contenente circa 23 grammi di hashish e 8 dosi di cocaina pronte per la cessione per un peso complessivo di 3,3 grammi. A conferma della presunta attività illecita, i carabinieri hanno recuperato e sequestrato anche 1.300 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. La perquisizione si è poi conclusa all'interno della sua autovettura, dove, accuratamente riposta vicino al sedile del conducente e a portata di mano, è stata trovata una mazza da baseball in alluminio lunga 70 cm. Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre l'uomo è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida disposta dall'autorità giudiziaria. In occasione della festa della mamma, il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni, a nome suo personale, di tutta l'amministrazione comunale e dell'intera comunità castiadese, ha rivolto sinceri auguri a tutte le mamme di Castiadas. Oggi celebriamo donne straordinarie, ha scritto sulla sua pagina social il primo cittadino castiadese, che con amore, dedizione e coraggio accompagnano ogni giorno i propri figli nel cammino della crescita, affrontando sacrifici silenziosi, responsabilità quotidiane e infinite preoccupazioni. Le mamme rappresentano il primo esempio di cura, educazione, ascolto e sostegno, sono il punto di riferimento nelle difficoltà e la forza che sostiene le famiglie e la società. Essere madre significa donare tempo, energia, rinunce e affetto senza chiedere nulla in cambio. Significa educare i valori del rispetto, della solidarietà e dell'onestà, guidando i figli nei loro dubbi, nelle scelte e nelle sfide della vita con pazienza e amore incondizionato. A tutte le mamme va oggi il nostro grazie più profondo per la capacità di custodire gli affetti, per il loro ruolo fondamentale nella crescita delle nuove generazioni e per il contributo insostituibile che offrono ogni giorno alla comunità. Un pensiero speciale è rivolto anche alle mamme che stanno vivendo momenti difficili, ha concluso Eugenio Murgioni, a quelle che non ci sono più ma continuano a vivere nel cuore dei propri figli e a tutte le mamme che con amore materno si prendono cura degli altri. A tutte le mamme di Castiadas giunga l'abbraccio sincero e riconoscente dell'intera comunità. Per lo sport parliamo della semifinale playoff del girone A di promozione che si è disputata ieri pomeriggio al comunale dell'Annunziata di Castiadas tra la compagine locale e la Villa Cidrese. Purtroppo per i biancoverdi sarabesi non c'è stato niente da fare. La Villa Cidrese ha vinto e ora disputerà la finale per il passaggio in eccellenza contro il Bonorva, vincitore dei playoff del girone B. Per la cronaca, il Castiadas si era portato in vantaggio con la rete di Pulcrano, alla quale è seguito il pareggio di Magia con un bolide da 30 metri che si è infilato nell'angolo alto della porta castiadese. Durante i tempi supplementari gli ospiti sono riusciti a segnare anche la rete della vittoria con Azzei. Nella 30ª e ultima giornata del campionato di prima categoria, il San Vito ha perso al comunale Santa Maria 2-0 contro la prima della classe Gioventù San Rocco. Gli ospiti hanno mostrato di essere superiori ai locali per tecnica e capacità. Sempre in avanti sono riusciti a segnare le marcature della vittoria nella ripresa. Per il San Vito, dopo quest'ultima partita, si può tranquillamente sostenere che l'obiettivo primario della salvezza è stato pienamente raggiunto qualche settimana fa, prima della fine del torneo. Quindi programma assolutamente rispettato secondo le aspettative della società e dei suoi tifosi. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione sud-ovest, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 14 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. Ecco le previsioni del tempo. tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ogni preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

giorno a ricordarti nella canzone che però non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me, e lo so io ma anche te. Quasi 30 anni

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

www.marinaggio.it. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 9:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: is all we need.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 11 maggio, che apriamo con Muravera, dove, dopo una segnalazione raccolta durante il servizio, qualche chiacchiereccio per le vie del centro e soprattutto la profonda conoscenza del tessuto sociale locale, i carabinieri dell'aliquota operativa della Compagnia di San Vito sono partiti per stringere il cerchio attorno ad un 36enne già noto alle forze di polizia, arrestato nella serata di sabato scorso per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. I militari, che da qualche giorno monitoravano con discrezione le abitudini e gli spostamenti dell'uomo per dare un riscontro concreto ai sospetti emersi sul territorio, hanno colto il momento giusto per intervenire. Il forte nervosismo mostrato dal 36enne fin dalle prime battute della perquisizione ha confermato le intuizioni degli investigatori. Infatti l'attività ha dato esito positivo. Nella disponibilità dell'uomo sono stati rinvenuti un involucro in cellophane termosaldato contenente circa 23 grammi di hashish e 8 dosi di cocaina pronte per la cessione per un peso complessivo di 3,3 grammi. A conferma della presunta attività illecita, i carabinieri hanno recuperato e sequestrato anche 1.300 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. La perquisizione si è poi conclusa all'interno della sua autovettura, dove, accuratamente riposta vicino al sedile del conducente e a portata di mano, è stata trovata una mazza da baseball in alluminio lunga 70 cm. Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre l'uomo è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida disposta dall'autorità giudiziaria. In occasione della festa della mamma, il sindaco di Castiadas, Eugenio Murgioni, a nome suo personale, di tutta l'amministrazione comunale e dell'intera comunità castiadese, ha rivolto sinceri auguri a tutte le mamme di Castiadas. Oggi celebriamo donne straordinarie, ha scritto sulla sua pagina social il primo cittadino castiadese, che con amore, dedizione e coraggio accompagnano ogni giorno i propri figli nel cammino della crescita, affrontando sacrifici silenziosi, responsabilità quotidiane e infinite preoccupazioni. Le mamme rappresentano il primo esempio di cura, educazione, ascolto e sostegno, sono il punto di riferimento nelle difficoltà e la forza che sostiene le famiglie e la società. Essere madre significa donare tempo, energia, rinunce e affetto senza chiedere nulla in cambio. Significa educare i valori del rispetto, della solidarietà e dell'onestà, guidando i figli nei loro dubbi, nelle scelte e nelle sfide della vita con pazienza e amore incondizionato. A tutte le mamme va oggi il nostro grazie più profondo per la capacità di custodire gli affetti, per il loro ruolo fondamentale nella crescita delle nuove generazioni e per il contributo insostituibile che offrono ogni giorno alla comunità. Un pensiero speciale è rivolto anche alle mamme che stanno vivendo momenti difficili, ha concluso Eugenio Murgioni, a quelle che non ci sono più ma continuano a vivere nel cuore dei propri figli e a tutte le mamme che con amore materno si prendono cura degli altri. A tutte le mamme di Castiadas giunga l'abbraccio sincero e riconoscente dell'intera comunità. Per lo sport parliamo della semifinale playoff del girone A di promozione che si è disputata ieri pomeriggio al comunale dell'Annunziata di Castiadas tra la compagine locale e la Villa Cidrese. Purtroppo per i biancoverdi sarabesi non c'è stato niente da fare. La Villa Cidrese ha vinto e ora disputerà la finale per il passaggio in eccellenza contro il Bonorva, vincitore dei playoff del girone B. Per la cronaca, il Castiadas si era portato in vantaggio con la rete di Pulcrano, alla quale è seguito il pareggio di Magia con un bolide da 30 metri che si è infilato nell'angolo alto della porta castiadese. Durante i tempi supplementari gli ospiti sono riusciti a segnare anche la rete della vittoria con Azzei. Nella 30ª e ultima giornata del campionato di prima categoria, il San Vito ha perso al comunale Santa Maria 2-0 contro la prima della classe Gioventù San Rocco. Gli ospiti hanno mostrato di essere superiori ai locali per tecnica e capacità. Sempre in avanti sono riusciti a segnare le marcature della vittoria nella ripresa. Per il San Vito, dopo quest'ultima partita, si può tranquillamente sostenere che l'obiettivo primario della salvezza è stato pienamente raggiunto qualche settimana fa, prima della fine del torneo. Quindi programma assolutamente rispettato secondo le aspettative della società e dei suoi tifosi. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione sud-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 14 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. Ecco le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione.
0: Informazione.
2: News.
0: Informazione.
2: Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone, d'oro d'argento diventerà, senza passar per la stazione.

In faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

0: giorni.
1: Informazione,
2: informazione,
1: news, informazione locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucco, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 11 maggio, che apriamo con Muravera, dove, dopo una segnalazione raccolta durante il servizio, qualche chiacchiereccio per le vie del centro e soprattutto la profonda conoscenza del tessuto sociale locale, i carabinieri dell'aliquota operativa della Compagnia di San Vito sono partiti per stringere il cerchio attorno ad un 36enne già noto alle forze di polizia, arrestato nella serata di sabato scorso per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. I militari, che da qualche giorno monitoravano con discrezione le abitudini e gli spostamenti dell'uomo per dare un riscontro concreto ai sospetti emersi sul territorio, hanno colto il momento giusto per intervenire. Il forte nervosismo mostrato dal 36enne fin dalle prime battute della perquisizione ha confermato le intuizioni degli investigatori. Infatti l'attività ha dato esito positivo. Nella disponibilità dell'uomo sono stati rinvenuti un involucro in cellofan termosaldato contenente circa 23 grammi di hashish e 8 dosi di cocaina pronte per la cessione per un peso complessivo di 3,3 grammi. A conferma della presunta attività illecita, i carabinieri hanno recuperato e sequestrato anche 1.300 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. La perquisizione si è poi conclusa all'interno della sua autovettura, dove, accuratamente riposta vicino al sedile del conducente e a portata di mano, è stata trovata una mazza da baseball in alluminio lunga 70 cm. Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre l'uomo è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida disposta dall'autorità giudiziaria. In occasione della festa della mamma, il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni, a nome suo personale, di tutta l'amministrazione comunale e dell'intera comunità castiadese, ha rivolto sinceri auguri a tutte le mamme di Castiadas. Oggi celebriamo donne straordinarie, ha scritto sulla sua pagina social il primo cittadino castiadese, che con amore, dedizione e coraggio accompagnano ogni giorno i propri figli nel cammino della crescita, affrontando sacrifici silenziosi, responsabilità quotidiane e infinite preoccupazioni. Le mamme rappresentano il primo esempio di cura, educazione, ascolto e sostegno, sono il punto di riferimento nelle difficoltà e la forza che sostiene le famiglie e la società. Essere madre significa donare tempo, energia, rinunce e affetto senza chiedere nulla in cambio. Significa educare ai valori del rispetto, della solidarietà e dell'onestà, guidando i figli nei loro dubbi, nelle scelte e nelle sfide della vita con pazienza e amore incondizionato. A tutte le mamme va oggi il nostro grazie più profondo per la capacità di custodire gli affetti, per il loro ruolo fondamentale nella crescita delle nuove generazioni e per il contributo insostituibile che offrono ogni giorno alla comunità. Un pensiero speciale è rivolto anche alle mamme che stanno vivendo momenti difficili, ha concluso Eugenio Murgioni, a quelle che non ci sono più ma continuano a vivere nel cuore dei propri figli e a tutte le mamme che con amore materno si prendono cura degli altri. A tutte le mamme di Castiadas giunga l'abbraccio sincero e riconoscente dell'intera comunità. Per lo sport parliamo della semifinale playoff del girone A di promozione che si è disputata ieri pomeriggio al comunale dell'Annunziata di Castiadas tra la compagine locale e la Villa Cidrese. Purtroppo per i biancoverdi sarabesi non c'è stato niente da fare. La Villa Cidrese ha vinto e ora disputerà la finale per il passaggio in eccellenza contro il Bonorva, vincitore dei playoff.

0: off del girone B. Per la cronaca, il Castiadas si era portato in vantaggio con la rete di Pulcrano, alla quale è seguito il pareggio di Magia con un bolide da 30 metri che si è infilato nell'angolo alto della porta castiadese. Durante i tempi supplementari gli ospiti sono riusciti a segnare anche la rete della vittoria con Azzei. Nella 30ª e ultima giornata del campionato di prima categoria, il San Vito ha perso al Comunale Santa Maria 2-0 contro la prima della classe Gioventù San Rocco. Gli ospiti hanno mostrato di essere superiori ai locali per tecnica e capacità. Sempre in avanti sono riusciti a segnare le marcature della vittoria nella ripresa. Per il San Vito, dopo quest'ultima partita, si può tranquillamente sostenere che l'obiettivo primario della salvezza è stato pienamente raggiunto qualche settimana fa, prima della fine del torneo. Quindi programma assolutamente rispettato secondo le aspettative della società e dei suoi tifosi. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione sud-ovest, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 14 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Radio La Voce, la radio della tua città.
3: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
4: È un vero piacere essere nuovamente insieme a voi per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dall'11 al 17 maggio 2026. Prima di iniziare con la top 10, quindi scoprire i migliori 10 album dei nostri artisti italiani, un grande abbraccio dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce e le nostre frequenze sono i 96.800 MHz. Vi ricordo la possibilità anche di ascoltarci tramite l'app di Radio La Voce che potete scaricare da Play Store. Io direi subito la prima notizia è l'uscita dopo alcune settimane da parte di Eddie Brock con l'album Amarsi e la Rivoluzione. E questo naturalmente significa nel new entry, alla 10ª posizione, Samurai J con Amatore, questo è il titolo del suo lavoro discografico, e da questo album ci ascoltiamo il brano sanremese Ossessione.

posizione invariata per quello che riguarda il nono posto, dove ritroviamo Night. L'album si intitola Io Individuo, abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Ci Nasci, Ci Muori.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

La mia questione, i rapper, quindi iniziamo un po' a lavorare. A consegna ce l'abbiamo?

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia in Parade, classifica dall'11 al 17 maggio 2026. Posizione numero 7, guadagna un posto Serena Brancale, dall'album Sacro in collaborazione con Levante ed Elia, Al mio paese.

E proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 6, dove scende di due posti Tiziano Ferro. Dall'album Sono Grande, un nuovo singolo dal titolo Gioia. C'era un uomo nel mio specchio.

0: amore.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
2: Sale dalla sesta alla quinta posizione Risa, dall'album Fotomosse, anche in questo caso un nuovo singolo ed era maggio.

e proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 4, dove guadagna un posto Madame. L'album si titola Disincanto e questo è uno degli album più viscerali pubblicati negli ultimi tempi, ma soprattutto diciamo che è l'album più vero, legato al racconto di un mondo discografico odierno che divora, mastica e poi sputa senza un briciolo di remora. E ci ascoltiamo in collaborazione con Marracash, nuovo singolo tratto da questo album dal titolo Volevo Capire.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia in Parade, classifica dall'11 al 17 maggio 2026, ed ora le tre posizioni del podio. Stabile in terza posizione ritroviamo Dito nella piaga con Miss Italia, e da questo album ci ascoltiamo Hollywood.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E anche Blanco lo ritroviamo in seconda posizione con l'album Ma, e ci ascoltiamo tra l'altro il singolo che dà il titolo stesso all'album, Ma, una poesia per tutte le mamme, per i consigli che danno ai propri figli e ahimè molte volte vengono ignorati.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato nel new entry, ovvero sia Samurai J con Amatore. Nono posto per Nait, Io Individuo. Ottava posizione per Saif con l'album Santissimo. Settimo posto per Serena Brancale con Sacro. Sesta posizione per Tiziano Ferro, Sono un Grande. Quinto posto per Arisa, Fotomosse. Quarta posizione per Madame con l'album Disincanto. Terza posizione per Dito nella Piaga con Miss Italia. Secondo posto per Blanco con l'album Ma. E alla prima posizione ritroviamo la compilation del 76esimo Festival di Sanremo. E da questa compilation ci ascoltiamo Male Necessario da parte di Fedez e Marco Masini.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: E così per la nona settimana di fila la compilation del 76° Festival di Sanremo alla prima posizione dell'Italia in parede. Questa era la classifica dall'11 al 17 maggio 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce con il nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un grosso ciao dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!
2: Sono le 12:49.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama.
6: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.

bottiglie voilà, non, moi c'est non, il riche. Triche, non il riche. E lui è lei. Mi rilascio fuori da me, hai sparafondo da soffrire, hai sparafondo da sommare. E a mare si rifondo, a mare sfondato, non torna a sapere, figli cristiani.

Cinco conca de gozia, antivrimaus a ballentia. Sin divuntandaus a pedia, sem a cabuderra, poi scedai sa gioventude e demandai a fai sa guerra. Cussa sconca de gozia, finiu ghiante dei scedai, antivato a grandu vesta, e a forza papai bufai, si due vunti imbriagaus. E aici, divunti d'orrauso, ti assem a cabuderra, qui in suguro drisia drisia, e scalloi tocchenne in terra. E sa gioventù impari, pronta a partire a fai sa guerra. Bella sconca de gozia.

Pronto? Signor Gas, quello che vende le bombole? Sono il marito di mia moglie, quella che non l'ha voluto dare la bombola. Senta, io mi devo chesciare con lei perché non ha dato la bombola a mia moglie. Lei ora la bombola me la manda, mela. Sta fando un bene di storie per 5 bombole che gli devo pagare. Si sta spantando tanto. Ma che cosa si crede, che non se le pago? Un poco di credenza, o signor Bombola, che tanto dopo o poi io la zoppa già se la do. Per adesso non si preoccupi lei dei soldi, se ne spatta. Lei deve abborsare e abborsi e mi mandi subito la bombola. Come? Non me la manda. E il santo di dove? No! No! Lei la bombola me la manda, mela. Giallo credo, giallo. E un'altra cosa, chi non si era mettari come l'altra volta,

cerchi di misurare le parole, perché per quello che ha detto a mia moglie, io ne ho molto soffritto. Che cosa viene a essere che sono sempre embriago? Ma a lei che pugnalata se ne interessa che io bevo per dimenticare anche le cinque bombole d'escuni gusta che gli devo? Adesso però mi mandi subito la bombola. Volenai che se riesco a mi togliere il vizio di mi dimenticare, di mi ricordare, di pagare, forse la bombola io a lei già te la pago. Sta venendo con la bombola, venga, venga, venga, te lo sto a dire con le cuore.

Ti ricordi che sono tuo cliente da quando ha aprito il negozio? Lei non ci sa fare. Lei, i clienti come me, ce li perde. Ce li perde, ce li. Ce li perde, ce li.

0: Si fa palla, eleva del suo tatto. Socili, Cadriazza, Gureo.
1: Cadriazza su tatto, Zabiti, Alloghi a Rio, Abiti dell'Aum, Tuzzo.
2: Minestroni, Dallori. Fudi, Uaddi su Gigiri, Uaddi Sava. Mantradivo su Sagintilla. Sta tradivo su Risucci, quindi tutta questa gita teneva i disegni all'ala per fare su Brangio. E sì, non c'era né secondo e né nulla. Fu primo e secondo. Che poi secondo di dettato un trovato.
0: Sa vai, lo sta fuori, sì. Fu di quando sa vai, indovide che ti, cioè, ci vuoi poco tempo, se non ti dirai, è ancora brisca. Da sé che fa il fuoco e ci detta se un tega tutto è lì. Da volta che sta lì un tega tutto, dopo che si coi, dopo che tu, già mondo, diventa come che sia da fare cotta con Dio, una riusa. E fa piano, sai cosa ne fa piano, è una cosa terribile.
2: E sapete a chi devo dire applicare sul domenico?
3: Il suo amico lo ha potuto avere. Secondo me, sopramento, mamma, è bella Buddha. E la Buddha si doveva dire da pranzo a cianai, fessi 10, fessi 8, fessi 15, due Buddha.
4: Buddha sa, pionco su coca sa, voce al proco, su asano.
1: Non fa via festa, quando voce al suo proco, la festa. Là. Fino a prima di prendere auto, invitare auto parentesi e. E so che ha parlato con gli altri, da tizio.
5: E tu sei gli altri? Beh, tu la sei altri, sono un mese, una sorta di essi, no? E ci dice, tutto su soci, questa sape, ne deve essere tutto su soci. La siamo stava pure 10. Sul ladro, i sossos, e siamo stava.
6: Sul ladro, via da possiamo condimento da sta minestra, e su da tizio via ponga ungio. Ma via da due papai, piano piano, su da tizio, poi tutto un cappacciato.
5: Sangue broco, manco su sangue non ci scavavo. Ho detto tanta papassa, mendole, noci, nocede, tutto e zucchero.
3: Ogni 8 disi, 10 disi, fatei asso va, ma sa già fu pai, sa fu pai.
1: Andiò a su vodi, sa sa asciata zai, sa sa spoviai, sa sa a fare cibiro. E fu tutto, faria quattro passate di ogni auto a salvare prima vai su vai. E canti auto. Tanto mi dice che questo sciadazzatore a su sadazzi a cantare.
2: Fumare prima, poi non è auto frumento. A intra notti faccio sa una e mezzo, fu da sindipesai e impastai. Poi si dirà ballata, su pane, arroghetto.
1: Fatei al suo cocorno, era un oso, e su cifrascio.
3: Prima tu fatei al suo sammenza, posso cacco pintavo, e sasa fatei al suo cifrascio, messo civetta.
1: Poi sapete che fatei al suo pane, da salata di gelo, da sferrata, e ci, e a tadollo, e a sapi, da andando a cai, messo il forno, calente. Un vasto volevo il basso, di.
7: Sotto il noi era una cosa in ferro, una punta in ferro e con l'unghia si lavorava e si facevano i cuoricini nella pasta, le foglie, i fiori e si chiamava Suizionga.
3: E fu da Popaschicede, fu del suo paesave. Popaschamane vedeva Pistoccus, Pistocchetto da cappe.
7: Pecorelle, uccellini, e forme di tutti i tipi. Questi vanno, si mette la glassa, si accappa e si fanno prima una parte, si mettono a asciugare in forno, poi si decora l'altra parte e si mette la glassa.
3: E di vostro spumioro, qua tragere e fate su pistocco.

0: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione.
3: Sono le 14 e 32 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 14 e 33 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
7: L'informazione di Radio La Voce.
0: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 11 maggio, che apriamo con Muravera, dove dopo una segnalazione raccolta durante il servizio, qualche chiacchiereccio per le vie del centro e soprattutto la profonda conoscenza del tessuto sociale locale, i carabinieri dell'aliquota operativa della Compagnia di San Vito sono partiti per stringere il cerchio attorno ad un 36enne già noto alle forze di polizia, arrestato nella serata di sabato scorso per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. I militari, che da qualche giorno monitoravano con discrezione le abitudini e gli spostamenti dell'uomo per dare un riscontro concreto ai sospetti emersi sul territorio, hanno colto il momento giusto per intervenire. Il forte nervosismo mostrato dal 36enne fin dalle prime battute della perquisizione ha confermato le intuizioni degli investigatori. Infatti l'attività ha dato esito positivo nella disponibilità dell'uomo Como sono stati rinvenuti un involucro in cellophane termosaldato contenente circa 23 grammi di hashish e 8 dosi di cocaina pronte per la cessione per un peso complessivo di 3,3 grammi. A conferma della presunta attività illecita, i carabinieri hanno recuperato e sequestrato anche 1.300 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. La perquisizione si è poi conclusa all'interno della sua autovettura, dove, accuratamente riposta vicino al sedile del conducente e a portata di mano, è stata trovata una mazza da baseball in alluminio lunga 70 cm. Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre l'uomo è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida disposta dall'autorità giudiziaria. In occasione della festa della mamma, il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni, a nome suo personale, di tutta l'amministrazione comunale e dell'intera comunità castiadese, ha rivolto sinceri auguri a tutte le mamme di Castiadas. Oggi celebriamo donne straordinarie, ha scritto sulla sua pagina social il primo cittadino castiadese, che con amore, dedizione e coraggio accompagnano ogni giorno i propri figli nel cammino della crescita, affrontando sacrifici silenziosi, responsabilità quotidiane e infinite preoccupazioni. Le mamme rappresentano il primo esempio di cura, educazione, ascolto e sostegno, sono il punto di riferimento nelle difficoltà e la forza che sostiene le famiglie e la società. Essere madre significa donare tempo, energia, rinunce e affetto senza chiedere nulla in cambio. Significa educare i valori del rispetto, della solidarietà e dell'onestà, guidando i figli nei loro dubbi, nelle scelte e nelle sfide della vita con pazienza e amore incondizionato. A tutte le mamme va oggi il nostro grazie più profondo per la capacità di custodire gli affetti, per il loro ruolo fondamentale nella crescita delle nuove generazioni e per il contributo insostituibile che offrono ogni giorno alla comunità. Un pensiero speciale è rivolto anche alle mamme che stanno vivendo momenti difficili, ha concluso Eugenio Murgioni, a quelle che non ci sono più ma continuano a vivere nel cuore dei propri figli e a tutte le mamme che con amore materno si prendono cura degli altri. A tutte le mamme di Castiadas giunga l'abbraccio sincero e riconoscente dell'intera comunità. Per lo sport parliamo della semifinale playoff del girone A di promozione che si è disputata ieri pomeriggio al comunale dell'Annunziata di Castiadas tra la compagine locale e la Villa Cidrese. Purtroppo per i biancoverdi sarabesi non c'è stato niente da fare. La Villa Cidrese ha vinto e ora disputerà la finale per il passaggio in eccellenza contro il Bonorva, vincitore dei playoff del girone B. Per la cronaca, il Castiadas si era portato in vantaggio con la rete di Pulcrano, alla quale è seguito il pareggio di Magia con un bolide da 30 metri che si è infilato nell'angolo alto della porta castiadese. Durante i tempi supplementari gli ospiti sono riusciti a segnare anche la rete della vittoria con Azzei. Nella 30ª e ultima giornata del campionato di prima categoria il San Vito ha perso al comunale Santa Maria 2-0 contro la prima della classe Gioventù San Rocco. Gli ospiti hanno mostrato di essere superiori ai locali per tecnica e capacità. Sempre in avanti sono riusciti a segnare le marcature della vittoria nella ripresa. Per il San Vito, dopo quest'ultima partita, si può tranquillamente sostenere che l'obiettivo primario della salvezza è stato pienamente raggiunto qualche settimana fa prima della fine del torneo, quindi programma assolutamente rispettato secondo le aspettative della società e dei suoi tifosi. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione sud-ovest, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 14 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
6: Informazioni. Informazioni. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Sono le 14 e 39 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore, sta cadendo la notte senza fare rumore.

Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Oniro Label.
1: Ho bisogno adesso di un sogno.

0: sei tu.
1: Sono le 15 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione.
2: Informazione.
3: Informazione.
2: News.
3: Informazione.
2: Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 11 maggio, che apriamo con Muravera, dove dopo una segnalazione raccolta durante il servizio, qualche chiacchiereccio per le vie del centro e soprattutto la profonda conoscenza del tessuto sociale locale, i carabinieri dell'aliquota operativa della Compagnia di San Vito sono partiti per stringere il cerchio attorno ad un 36enne già noto alle forze di polizia, arrestato nella serata di sabato scorso per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. I militari, che da qualche giorno monitoravano con discrezione le abitudini e gli spostamenti dell'uomo per dare un riscontro concreto ai sospetti emersi sul territorio, hanno colto il momento giusto per intervenire. Il forte nervosismo mostrato dal 36enne fin dalle prime battute della perquisizione ha confermato le intuizioni degli investigatori. Infatti l'attività ha dato esito positivo. Nella disponibilità dell'uomo sono stati rinvenuti un involucro in cellophane termosaldato contenente circa 23 grammi di hashish e 8 dosi di cocaina pronte per la cessione per un peso complessivo di 3,3 grammi. A conferma della presunta attività illecita, i carabinieri hanno recuperato e sequestrato anche 1.300 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. La perquisizione si è poi conclusa all'interno della sua autovettura, dove, accuratamente riposta vicino al sedile del conducente, e a portata di mano è stata trovata una mazza da baseball in alluminio lunga 70 cm. Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre l'uomo è stato riaccompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida disposta dall'autorità giudiziaria. In occasione della festa della mamma, il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni, a nome suo personale, di tutta l'amministrazione comunale e dell'intera comunità castiadese, ha rivolto sinceri auguri a tutte le mamme di Castiadas. Oggi celebriamo donne straordinarie, ha scritto sulla sua pagina social il primo cittadino castiadese, che con amore, dedizione e coraggio accompagnano ogni giorno i propri figli nel cammino della crescita, affrontando sacrifici silenziosi, responsabilità quotidiane e infinite preoccupazioni. Le mamme rappresentano il primo esempio di cura, educazione, ascolto e sostegno, sono il punto di riferimento nelle difficoltà e la forza che sostiene le famiglie e la società. Essere madre significa donare tempo, energia, rinunce e affetto senza chiedere nulla in cambio. Significa educare i valori del rispetto, della solidarietà e dell'onestà, guidando i figli nei loro dubbi, nelle scelte e nelle sfide della vita con pazienza e amore incondizionato. A tutte le mamme va oggi il nostro grazie più profondo per la capacità di custodire gli affetti, per il loro ruolo fondamentale nella crescita delle nuove generazioni e per il contributo insostituibile che offrono ogni giorno alla comunità. Un pensiero speciale è rivolto anche alle mamme che stanno vivendo momenti difficili, ha concluso Eugenio Murgioni, a quelle che non ci sono più ma continuano a vivere nel cuore dei propri figli e a tutte le mamme che con amore materno si prendono cura degli altri. A tutte le mamme di Castiadas giunga l'abbraccio sincero e riconoscente dell'intera comunità. Per lo sport parliamo della semifinale playoff playoff del girone A di promozione che si è disputata ieri pomeriggio al comunale dell'Annunziata di Castiadas tra la compagine locale e la Villa Cidrese. Purtroppo per i biancoverdi sarabesi non c'è stato niente da fare. La Villa Cidrese ha vinto e ora disputerà la finale per il passaggio in eccellenza contro il Bonorva, vincitore dei playoff del girone B. Per la cronaca, il Castiadas si era portato in vantaggio con la rete di Pulcrano, alla quale è seguito il pareggio di Magia con un bolide da 30 metri che si è infilato nell'angolo alto della porta castiadese. Durante i tempi supplementari gli ospiti sono riusciti a segnare anche la rete della vittoria con Azzei. Nella 30ª e ultima giornata del campionato di prima categoria, il San Vito ha perso al comunale Santa Maria 2-0 contro la prima della classe Gioventù San Rocco. Gli ospiti hanno mostrato di essere superiori ai locali per tecnica e capacità. Sempre in avanti sono riusciti a segnare le marcature della vittoria nella ripresa. Per il San Vito, dopo quest'ultima partita, si può tranquillamente sostenere che l'obiettivo primario della salvezza è stato pienamente raggiunto qualche settimana fa, prima della fine del torneo. Quindi programma assolutamente rispettato secondo le aspettative della società e dei suoi tifosi. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione sud-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 14 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

siamo, eccoci amici, pronti per ripartire in questa nuova settimana insieme con Gianni dallo studio, voi all'altra parte, grazie per essere in mia compagnia, pronti per ripartire per un nuovo viaggio nel grande mondo della musica italiana, i grandi successi internazionali, tante new entry, novità discografiche e le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri. Qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare, li festeggeremo insieme all'interno di questo live. Intanto un saluto a tutto il pubblico che ci segue sempre con tanto affetto dalla radio, dai 96.8, ma diversi amici ci seguono anche in streaming, dall'app, in DAB, insomma, come sempre potete scegliere come stare in mia compagnia il pomeriggio dalle 16.05 in poi. Pronti per partire, tutti a bordo, la nostra nave carica di musica sta per prendere il largo, si parte con questo brano, entri ormai da diverse puntate, si intitola You and Me, il nuovo di Biagio Antonacci.

You and Me, Biagio Antonacci, così siamo partiti, era il primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi. Ancora un saluto a chi magari si è appena sintonizzato sulle nostre frequenze, grazie per essere in mia compagnia anche in questa prima puntata di questa nuova settimana insieme a tanta buona musica e anche alla voce di Gianni, quello che state ascoltando dai nostri microfoni. Va bene, si parte con la prossima canzone, ancora musica italiana, con il nuovo di Achille Lauro, Comuni Mortali.

Achille Lauro, che stiamo ascoltando da qualche puntata con questa nuova canzone dal titolo Comuni Mortali. Va bene, continuiamo con la musica. Intanto è appena arrivato un messaggino WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406, dovete inviare l'SMS WhatsApp, così sarete voi protagonisti principali di questa trasmissione con dischi da ascoltare, canzoni da ballare, da dedicare, saluti, auguri, qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare, li festeggeremo insieme all'interno del nostro live. BTS

0: type.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Tra le canzoni italiane più richieste in assoluto qui al programma Dediche Richieste è il nuovo singolo di Blanco insieme ad Elisa, Ricordi. Bene, siamo in diretta e si continua, intanto sono le 16:27 minuti, ancora un saluto grande da parte mia a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8, un ciao anche a chi segue in streaming, dall'app, in DAB, insomma diversi i modi con i quali sta in nostra compagnia in diretta il pomeriggio dalle 16:05 in poi. Io dallo studio, dalla via Marconi 107 in Mulavera e voi all'altra parte, grazie ancora per esserci e per non abbandonare il programma e anche il sottoscritto. Va bene, continuiamo con la prossima canzone, in arrivo Annalisa, anche lei gettonatissima con canzone estiva.

canzone estiva, Annalisa, gettonatissima con questa nuova hit, insomma, ha partito anche il suo tour con grandissimo successo. Continuiamo con la prossima canzone, una new entry, una novità discografica per quanto riguarda la musica internazionale, il nuovo singolo dei Maroon 5.

Così ci siamo ascoltati anche la nuova dei Maroon 5, gruppo che abbiamo ospitato ormai da diverso tempo. Ascoltiamo le loro produzioni discografiche, i loro precedenti singoli che riscuotono sempre grande successo come questa. Sicuramente ne riscuoterà tanto, appena pubblicato erano appunto i Maroon 5. Va bene, in arrivo anche il nuovo di Arisa, Rugiada.

questo è il nuovo di Arisa Rugiada, il titolo della canzone che abbiamo già ascoltato qualche puntata fa nello spazio dedicato alle new entry, alle novità discografiche. A proposito di nuove canzoni, stavamo aspettando anche una nuova canzone di Francesco Gabbani, è arrivata finalmente, una di quelle canzoni che ci accompagneranno anche in gran parte dell'estate 2026, Summer Funk, Francesco Gabbani.

bello, ci piace, insomma, ci è piaciuto da subito al primo ascolto questo motivetto, ma d'altronde come ci ha abituati Francesco Gabbani a farsi piacere e ascoltare da subito con entusiasmo, con insomma le sue belle hit che entrano subito in testa, come questo brano che è arrivato in primavera, ma sicuramente brano che ci accompagnerà durante l'estate 2026. Summer Funk, Francesco Gabbani.

canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

17 Re, Litfiba, brano richiesto da Marco, che saluto e ringrazio per la sua partecipazione, colui che ha inviato l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Cioffie Noemi, farfalle.

Cioffi Noemi con farfalle nello stomaco, il titolo per intero praticamente di questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Bene, tra i tanti amici che stanno seguendo la puntata ci sono ovviamente, non possono mancare perché altrimenti non avrei fatto il programma. Va bene, ci sono Roberta e Giorgio, un saluto grande a loro e a tutto il resto del pubblico che segue il programma dalla radio dei 96.8, ma ci sono amici che seguono anche in streaming, dall'app, in dub. Bring Your Love, in arrivo Madonna con Sabrina Carpenter. Ask yourself.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, alle 17 quasi ci siamo ascoltati questo bel disco dance di Molella, Grifo e Toki, Corazon Digital, disco che ci porta dritti nello spazio dance del programma Dediche Richieste. Prossimo new entry, l'abbiamo già lanciato, è il nuovo di Calvin Harris, Jetsy, Satisfy. Questo disco lo voglio dedicare all'amico Samuel.

ancora un saluto grande da parte di Gianni, colui che state ascoltando dai nostri microfoni e che si trova in questo momento nello studio 1 di Radio La Voce dalla via Marconi 107 in Muravera. Da qui stiamo trasmettendo il programma Dediche e Richieste, curato, diretto e condotto dal sottoscritto. Grazie a voi che seguite dalla radio, ovviamente dai 96.8, ma un saluto anche a chi ci segue in streaming dall'app in DAB. Grazie a tutti voi per essere in mia compagnia. Kungs con Getaway. Un saluto anche a Sabrina, alla piccola Giulietta, che seguono il programma ogni pomeriggio.

Bene amici, sulle note di questo bel disco dance di Kungs, Get Away, saluto anche un altro grande amico che sta seguendo. Ciao Stefano, un saluto e una dedica anche per te con questo disco di Kungs.

Amore Tonight, nuovo di Christian Marchi, grazie a chi l'ho richiesto digitando il 346 12 72 406. Va bene, versione remix per un successo, una canzone che è uscita fuori dall'ultimo festival di Sanremo, Italia Starter Pack DJ Axe, che abbiamo già mandato in onda all'interno dei nostri spazi dedicati

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: questo è il nuovo di Gaia che stiamo ascoltando ormai da qualche puntata, Bossa Nostra, il titolo di questa nuova hit. Un'altra di quelle canzoni che si cantano e si ballano. A proposito di canzoni che si cantano e si ballano, c'è il brano di Samurai J, Ossessione, che sta andando alla grande anche in una versione nuova che ho anche lanciato qualche puntata fa, in versione, la versione quella in spagnolo, quasi del tutto in spagnolo. Vabbè, intanto noi ascoltiamo quella targata Sanremo, Silvana, che saluto, la richiesta, la dedica a Cristina, a Stefania, a Gianni, e allora Samurai J, Ossessione.
1: Yeah, yeah, yeah.

saluto ancora a Silvana che ha partecipato al programma Dediche Richieste per dedicare a Cristina, Stefania e Gianni il brano di Samurai J, Ossessione, Luis Capaldi, Stay Love.

Piccolo spazio dedicato alle hit internazionali con la grande voce di Lewis Capaldi, Stay Love, il nuovo singolo. Va bene, torniamo in Italia, altra canzone sanremese che sta riscuotendo ancora grande successo, si balla, si canta, l'abbiamo mandata anche in versione remix, la vediamo anche su Rai 2, tra l'altro oggi debutta un reality, qualcosa del genere su Rai 2, e lei è la conduttrice Elettra Lamborghini, che ascoltiamo con Voilà, lo voglio dedicare agli amici Stefano e Maria Chiara.

Voilà, Elettra Lamborghini qui al programma Dediche Richieste con Gianni in vostra compagnia, dedicato con un saluto grande agli amici Stefano e Maria Chiara.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

furia di sentire questa canzone dal titolo Aranciata mi è venuta voglia di una bella aranciata fresca, ovviamente. Va bene, ci siamo ascoltati anche questo brano dal titolo Aranciata, appunto. La voce era quella di Fra Quintale.

Fever Dream, ci siamo ascoltati anche questo brano con la voce di Alex Warren. Ancora spazio per ricevere i vostri messaggini WhatsApp, quindi non mancate se avete voglia di partecipare al programma, e come sempre sarete voi protagonisti principali di questa trasmissione. 34 612 72 406 il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta. Vacci piano è il titolo della canzone, cioè andiamo piano, Emma, Arcomi.

Ma quante crisi non sono ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Jason Derulo, Miracle, qui su Radio La Voce. Va bene, piano piano entriamo, stiamo per entrare nella parte finale del nostro programma, ma abbiamo ancora diverso tempo con il quale stare insieme, ascoltare buona musica, voi seguirci ma anche partecipare con l'invio dei messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 34 612 72 406. Prima donna, questa è nuova di Clara.

La nuova canzone di Clara, che ormai conosciamo anche perché ci ha regalato belle canzoni in questi anni, e questa è la nuova, l'ultimo singolo, Prima Donna, la voce appunto era quella di Clara. Il nuovo di Saif, Buona Domenica.

papà, la domenica. E dopo il successo sanremese, Saif torna con questa canzone che stiamo ascoltando da qualche puntata. Buona domenica, va bene, continuiamo con la prossima, un altro disco in arrivo. Intanto vi ricordo ancora il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, volete dedicare una canzone, ci sono dei saluti, degli auguri da fare, non aspettate, inviate subito l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo ancora, 34612 72 406.

Altra canzone richiestissima, ballatissima, cantatissima, tutto buonissima, che ogni volta che l'ascolto mi gira la testa, anzi la testa gira. Brano richiesto da Simone, che saluto e ringrazio, Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, La testa gira.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama! No matter what.

0: Runaway, il nuovo di Lady Gaga, insieme a Doechii, in questo spazio dedicato alle hit internazionali. Va bene, ancora musica, torniamo in un altro spazio, riapriamo un altro momento dedicato alle hit made in Italy con Giulia Coez, quelli come me.
1: Non cerca i guai,

Quelli come me è il titolo di questa canzone dalle voci di Giulia Coetz. Altra canzone richiesta da voi in questa puntata, un brano cover dal secondo album di cover di Laura Pausini, Immensamente.

Laura Pausini dal secondo album di cover Immensamente. Va bene, un altro disco richiesto da voi che abbiamo appena ascoltato insieme a chi l'ha richiesta, questa canzone di Laura Pausini al 3462127246. Con il prossimo brano voglio salutare anche l'amico Marco.

Questo duo che adesso ascolteremo, che abbiamo visto sul palco dell'Ariston, erano in gara all'ultimo festival di Sanremo, questa è la nuova canzone, sto parlando di LDA H7, il brano si intitola Santa.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Sara Toscano, che abbiamo ascoltato con questa canzone dal titolo Atlantide, colonna sonora di un film dal titolo Non abbiamo bisogno di parole. Va bene, continuiamo con la prossima canzone. Piano piano il nostro programma giunge alla fine, ci sono i news che mi avete richiesto poco fa, li ascoltiamo insieme. Be with you.

Bene, anche Muse tra i vostri dischi richiesta, tra le vostre canzoni preferite in questa puntata, che piano piano giunge al termine. Be With You, il titolo del brano che insomma sta finendo. E intanto finisce una canzone e ne inizia subito un'altra, perché in arrivo anche il nuovo di Serena Brancale insieme a Levante e a Delia, Al mio paese.

la nuova hit di Serena Brancale insieme a Levante, Delia, Il mio paese. Questo era il penultimo brano in programma, penultimo disco richiesta di oggi. Amici, grazie per essere stati in mia compagnia, agli amici che hanno seguito dalla radio, ma un saluto anche a chi ha ascoltato il programma in streaming, dall'app, in DAB. Grazie, vi aspetto la prossima. Si parte come sempre alle 16:05 nel pomeriggio di Radio La Voce e Gianni in vostra compagnia. Ciao.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

Sono stato un disastro per chi mi ha creduto. Tu mi hai preso la mano e mi hai detto proviamo. Cosa abbiamo da perdere? Tutto già scritto. Io ti ascolto sognare, io sono il sogno. È per questo che adesso ti

ti dedico tutto. Se mi vieni a cercare mi sento più fiero, se mi metto a studiare mi sento in vantaggio, quanta pena negli occhi chi non

poi penso ogni cosa una fine sicura, quindi non me la meno, ci metto passione. La passione è la forza che lega le teste a quei corpi noiosi da spirito e luce. Se mi fermo a pensare agli errori che ho fatto, gli si spengono gli occhi.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso.

E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

questa vita è un viaggio. Meno male siete qui. Ogni volta che non so

se è vicino e distante e non capisco se stai sognando.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: fai, anche se a volte non puoi scegliere.
1: Sono le 20 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

used to dream about this.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

o questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
3: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga...
3: La droga è la fine di ogni inizio.
4: Ignorala.
3: È un messaggio di Radio La Voce.

cose che nessuno sa di me, e lo farò solo perché tu non sai com'è.

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Se avessi un'altra vita, un'altra esistenza, verrei a cercare te, perché non ne ho mai abbastanza, per sentirmi un po' al sicuro con questo cuore in rivolta. Guarderei ogni giorno ancora come fosse

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sì.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Radio La Voce.

universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 2:03.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.